0: Radio Calvi Citadelle, Radio Balagne, le journal de la rédaction.
1: Salut à tous et salut à Matteo.
2: Accente estral e nous donne le divastia à circulazione perturbata.
1: Pebi ad un accente estral a caudu e rimane che ha fatto quattro veri di piglia d'incarga da abulizia e soccorsi. La circulazione è stata interrotta durante 2 ore. L'accidente impiegava 2 veicoli. Grazie all'intervenzione di soccorsi e di ambulanza nazionale, il traffico ha potuto essere stabilito.
2: 2 vetture ad un'eletta municipale distrutte da un incendio.
1: A 8 ore ad un'eletta municipale di Agumuna Capigorsina di Centuri e quella di Uso Compagno sono state rugiate in un taubarchetto a prossimità di Oporto. A procura di Ostia ha aperto un'inchiesta per determinare le cause dell'incendio. I fatti sono accaduti una notte da sabato a domenica. I sinistrati sono un commerciante di Oporto e la sua compagna eletta municipale. La municipalità gli ha testimoniato la sua solidarietà e fa confianza all'autorità per chiarire le circostanze di Sudan.
2: A suo giudì, Mary Gismonte e Don Marco Albertini per sua presenza.
1: O Mary Gisoni, Don Marco Albertini è firmato da consenso con il presidente esortante Ange Pierre Vivoni. Pepia ha detto di la soggiù dei letti Cismontin che conducerà una lista unica all'elezione prevista il 20 di maggio in Borgo.
2: Antivirus in francese ribadriato tocco da usisco.
1: L'avio che ha rapatriato i 5 turisti francesi evacuati da nave MV Ondus in 2 o 3 passeggeri tocchi da usisco. Antivirus sono morti se calato al campo d'aviazione di Bourget a nord di Parigi. Fra ellie uno ha presentato sintomi di malattia. I 5 sono stati presto piazzati all'isolamento stretto. Il governo intende più le misure di isolamento adatte a questi casi contati.
2: E ma parlava d'attualità sportiva, con USB rilegato in Liga 3, a fine di una lunga agonia.
1: Se compia stagione non ha il campo Yogo Armancese a Rinforiani, qua disfatta 2-0 contro Le Mans, un avversario che accede a Liga 1 e una squadra vastiaccia rilegata in Liga 3 all'esciuta di una stagione fatta di intrampulate, di debolezze tecniche e di incostanze. A Zerada Rinforiani se compia

0: una confusione con l'azerga di sostenitori. Ieri la Commissione di Disciplina della Liga di Valore Provisionale ha annunciato l'apertura di un'istruzione dopo all'incidente anti a causa di a due minuti di avvenire di scontro quando ordini pirotecnici hanno invadito il terreno provocando l'arresto di scontro. Ferma oramai il tristo scioglimento, quello di a relegazione.
1: Ora i risultati della ultima giornata in Nazionale UI è 3.
0: In Nazionale 2, il FC Borgo si è offerto una vittoria di primo rango contro il leader Thionville 3-0, allora che Foriani in spiazzamento in Alsazia, in Biescema, ha perso Dorna 2-1. In Nazionale 3, in Europa EU, il GFC ha fatto parità in Charleville 1-1 e sembra essere in capacità di assicurare il mantenimento sabato prossimo in mezza via. Con la recessione d'Amiens, avversario diretto, o FC Balagna ha perso in casa Zoya contro Croix 1-0. I Walanini frustrati di essere disfatti, sono contunque assicurati di deboluare il nuovo tour campionato di Nazionale 2. In Europa di USB, che riceveva il leader Colombe, ha perso 3-4. Infine, in Europa A, Caugalia Luciana ha perso in Boquer 2-1.
1: In Regionale 1, Corti e Asvar in una corsa finale.
0: Sì, Ogawa ha vinto l'ennesima giornata e avant'ultima del campionato regionale 1. Il scontro tra Corti e Asvar si è giocato il 3 di maggio scorso con una vittoria di Corti 6-0. Ci vorrà aspettare l'ultima giornata per conoscere la squadra che accederà a un nazionale 3, futuro nazionale 2. Ieri il FC Balagna ha assicurato il mantenimento contro la Gazinca 1-0. E Cica Suarela, malgrado la sua larga vittoria contro la Bieve di Lota, è condannato a relegazione. Domenica prossima a Svar si spiazza a Pieve di Lota, allora che Corti riceverà il FC Balagna. In regionale 2 il scontro Gostaver de Nebbio è stato attempato per via di temporale e i giocatori di Thierry Murri sono ultimi alla classifica con questo scontro in ritardo. Le CBS con la sua vittoria contro Foriani passa davanti a Gostaver de con 4 punti di più e la sia in testa e campione era esente per questa giornata.
1: Gilles Tagnier realizza la sfida a punta a punta.
0: Per tutto io immagino di Barcadio a punta di Ugabigorso, Gilles Tagnier è giunto in Bonivadio dopo beri più di 240 km dai montagni in 76 ore e 30 minuti. Una sfida realizzata collettivamente con tutti quelli che l'hanno accompagnato e sostenuto.
1: Udalunin Kuloan Lebi di Binciore di Adraversada Maio.
0: O giorno di l'UCBB ha vinto la quinta edizione di AGT20 per la sua prima partecipazione a Broa, compie davanti a Loic Godio, Lambert Santelli e Fabien Soli. Tre ciclisti corsi figurano nei cinque primi di classifica di Sagorsa, d'un cap all'altro di Agorsica, che si è anche francata di l'acqua. Un altro passo francato verso la riconoscenza internazionale UCI di Abroa. E qua parliamo di Udampo Matteo, che si schiarisce.
1: Udampo è coperto stamane in facciata oeste e poco nulla d'altro. Il nuovo mezzogiorno si copre di più nella facciata sud-oeste, mentre chi altro spampi o ledia o sole, qualche acquada non ha i rilievi si va già scarsa in fin di giornata. Si stabilisce Uliveccio assai forte stamane nella valagna o stremo sudo e verso Gabigorso, violente sbuffulade sopravviste stanotte nella bandide este di Ugabigorso e l'Alto Viumobu. Il mare diventa mosso a forte in alta bene dai coste valagnine e all'oeste di Ugabigorso ed imperatore massimale Banuai Genoe a 22 rai in faccia da oeste, 21 a 24 rai in faccia da este, 20 a 23 rai all'interiore e tra 13 e 18 rai in i paesi montagna. Autore stamano in Cervione ad imperatura era i 18 rai a pressione atmosferica di 1012 millibari e un percentuale umida d'83 in città di Bastia a pressione atmosferica era di 1014 millibari un percentuale umida d'80 e ad imperatura i Genoa rai. In Calvi una temperatura 20 rai una pressione atmosferica di 1008 millibari e 58% umida. In Ajaccio, Stradia Sanguinaria, una temperatura di 20, 79% umida e una pressione atmosferica di 1011 millibari.
0: Ecco per l'attualità isolana, vi preghiamo una buona giornata a tutti e a tutte e un buon principio di settimana.
2: Sur Radio Balagne, voici les pronostics hippiques du jour de Tony Gonzalez, présenté par Franck.
3: Sachez que le Quintet Plus court ce lundi 11 mai à Vichy à 13h55. Il y aura 13 chevaux au départ. La sélection de Tony Gonzalez est le 7, le 12, le 6, le 1, le 2, le 9, le 5 et le 13. En coup de poker, réunion une première course. Le numéro 2, Lucky Luciano. Coup de cœur, réunion 3, deuxième course, le numéro 1, Violet Le Duc.
2: Allez, bonne course et bonne chance à tous.
4: Radio Balagne, l'agenda loisir.
3: Et on commence avec les concerts de la confrérie Saint-Antoine-Abbé de Calvi. C'est aujourd'hui à partir de 19h dans la cathédrale Saint-Jean-de-Baptiste que ça se passera. Interprété tout au long de l'année, ces chants s'inscrivent au cœur de la vie religieuse et communautaire de Calvi. À travers ce concert, le public est invité à découvrir une expression vivante du patrimoine immatériel de la ville, témoignant d'un héritage transmis de génération en génération. Sachez que les recettes du concert sont intégralement destinées au soutien des œuvres de bienfaisance de la confrérie. Zoint se produit à Lille-Roux cette fois-ci. Chanteur corse, ça sera à l'église de la Miséricorde, 5 rue Louis-Philippe. Et ce sera donc à partir de 19h en ce jour. Et puis deux films sont à retrouver en ce jour au cinéma Le Fogat en ce lundi à 18h. Ce sera Michael en version VO sous-titrée. Juste une illusion vous est proposée ce soir à 21h.

0: Radio Calvi Citadel, Radio Balagne, le journal de la rédaction.
1: Salut à tous et salut à Matteo.
2: A cente estral e nous donne l'audio a stia a circulation e perturbada.
1: Pebi ad un accidente estral a caudu e rimane che ha fatto quattro veri di piglia d'incarica da pulizia e soccorsi. La circolazione è stata interrotta durante 2 ore. L'accidente impiegava 2 veicoli. Grazie all'intervenzione di soccorsi e di ambulanza nazionale, il traffico ha potuto essere ristabilito.
2: 2 vetture ad un'eletta municipale distrutte da un incendio.
1: A 8 ore ad un'eletta municipale di Agumuna Capicorsina di Centuri e quella di suo compagno sono state rugiate in un barchetto a prossimità di un porto. A procura di Ostia ha aperto un'inchiesta per determinare le cause dell'incendio. I fatti sono accaduti una notte da sabato a domenica. I sinistrati sono un commerciante di un porto e la sua compagna eletta municipale. La municipalità gli ha testimoniato la sua solidarietà e face confianza all'autorità per chiarire le circostanze di Sudan.
2: A suo giudice Mary Gismonte Don Marco Albertini verso la presidenza.
1: Un Mary Gisogni Don Marco Albertini è firmato da Constanto con il presidente esortante Ange Pierre Vivoni. Pepia a destra di l'assoggio soggio dei letti Cismuntin che conducerà una lista unica all'elezione prevista 20 di maggio in Borgo.
2: Antivirus in francese ribadriato tocco da usisco.
1: L'avio che ha rapatriato i 5 turisti francesi evacuati da nave MV Ondus in 2-3 passaggeri tocchi da usisco. Antivirus sono morti e si è calato al campo d'aviazione di Bourget a nord di Parigi. Fra ellie uno ha presentato sintomi di malattia. I 5 sono stati presto piazzati all'isolamento stretto. Il governo intende piare misure di isolamento adatte a si casi contati.
2: E ma parlava d'attualità sportiva con USB rilegato in Liga 3 a fine di una lunga agonia.
1: Si compie stagione in un campo di Yogo Armanchez a Rinforiani, qua disfatta 2-0 contro Le Mans, un avversario che accede alla Liga 1 e una squadra vastiaccia rilegata in Liga 3 all'esciuta di una stagione fatta di intrampulate, di debolezze tecniche e di incostanze. A Zerada Rinforiani si compie una confusione qua Zerga di Sosteniori e riagomissione di disciplina di Liga di Valo Provisionale ha annunciato l'apertura d'un'istruzione do Ballinci anti-accaudi a 2 minuti di avvini di un scontro quando erdini pirotecniche hanno invaito il terreno provocando l'arresto di un scontro. Ferma oramai il tristo scioglimento, quello di arrelegazione.
2: Ora i risultati di là in ultima giornata in nazionale UI è 3.
1: In nazionale 2, il FC Borgo si è offerto una vittoria di primo rango contro il leader Thionville 3-0, allora che Foriani in spiazzamento in Alsazia, in Biescema, ha perso Dorna 2-1. In nazionale 3, in Europa EU, il GFC ha fatto parità in Charleville 1-1 e sembra essere in capacità di assicurare il mantenimento sabato prossimo in mezza via. Con la recessione d'Amiens, avversario diretto, il FC Balagna ha perso in casa Zoya contro Croix 1-0. I Walagnini frustrati di essere disfatti sono comunque assicurati di deboluare il futuro campionato di Nazionale 2. In Europa di USB, che riceveva il leader Colombe, ha perso 3-4. Infine, in Europa A, Caugalia Luciana ha perso in Bocchera 2-1.
2: In regionale 1, Corti e Asvar in corsa finale.
1: Si Ogawa era a 21esima giornata e avanti ultima di un campionato regionale 1, lo scontro tra Corti e Asvar si è giocato 3 di maggio scorso con una vittoria di Corti 6-0. Ci volerà aspettare l'ultima giornata per conoscere la squadra che accederà a un nazionale 3, futuro nazionale 2. Eri UFC Balagna ha assicurato il mantenimento contro la Gazinca 1-0 e Cica Suarela, malgrado la sua larga vittoria contro la Bieve di Lota, è condannato a relegazione. Domenica prossimo a Svar si spiazza a Pieve di Lota, allora che Corti riceverà UFC Balagna. In regionale 2 lo scontro Costa Verde Nebbio è stato attempato per via di un temporale e i giocatori di Thierry Murray sono ultimi alla classifica con lo scontro in ritardo. Le CBS quasi vittoria contro Foriani passa davanti a Costa Verde con 4 punti di più e la SEA in testa e campione e raisante per questa giornata.
2: Gilles Tagnier réalisait Yasfi à punta.
1: Per tutto io immagino di barcaggio a punta di Ugabigorso, Gil Tarnier è giunto in Bonivaggio dopo per i più di 240 km dai montagni in 76 ore e 30 minuti, una sfida realizzata collettivamente con tutti quelli che l'hanno accompagnato e sostenuto.
2: Udalunin culoan libi di vincere di attraversare Maio.
1: O giorno di l'UCBB ha vinto la quinta edizione di AGT20 per la sua prima partecipazione a Broa, compie davanti a Loic Godio, Lambert Santelli e Fabien Soli. Tre ciclisti corsi figurano nei cinque primi di classifica di Sagorsa, non cabe all'altro di Agorsica, che si è anche francata di l'acqua. Un altro passo francato verso la riconoscenza internazionale UCI di Abroa. E qua parliamo di Udampo Matteo che si chiarisce.
2: Udampo è coperto stamane in facciata ovest e poco nulla d'altro. Il nuovo mezzogiorno si copre di più nella facciata sud-ovest, mentre chi altro spampi le di usole, qualche acquada non ha i rilievi si va già scarsa in fin di giornata. Si stabilisce un livello assai forte stamane nella Valagna, ustremo sud e verso Gabigorso, durante sbuffolate sopravviste stanotte nella bandidea este di Ugabigorso e l'Alto Viumobu. Un mare diventa mosso a forte in alta bene dai coste olandine e all'oeste di Ugabigorso ed imperatore massimale vanno a Igenoe a 22 rai in faccia da oeste, 21 a 24 rai in faccia da este, 20 a 23 rai all'interiore e tra 13 e 18 rai in i paesi in montagna. Autore stamane in Cervione ad imperatura era Igio Turai a pressione atmosferica di 1012 millibari e un percentuale umida d'83, in città di Ostia a pressione atmosferica era di 1014 millibari, un percentuale umida d'80 e ad imperatura Igeno e Rai. In Calvi una temperatura 20 rai, una pressione atmosferica di 1008 millibari e 58% umida. In Ajaccio, strade sanguinarie, una temperatura di 20, 79% umida e una pressione atmosferica di 1011 millibari.
1: E per l'attualità isolana, vi pregheremo una buona giornata a tutti e a tutte e un buon principio di settimana.
3: Votre centre Leclerc vous propose d'effectuer vos achats en toute sérénité. Le centre Leclerc d'Île-Rousse, c'est aussi son grand parking, une ambiance conviviale, sans oublier son point café. Le centre Leclerc est situé boulevard de Fougatel d'Île-Rousse.
4: Leclerc. Leclerc, c'est aussi son drive d'une surface de 4000 m² et ses 10 pistes de livraison.
5: Leclerc.
4: Leclerc Drive est situé lieu dit Prat sur la commune de Corbar. Pour commander, rendez-vous sur le site internet de Leclerc Île-Rousse.
5: Leclerc.
6: Sur Radio Balagne, voici les pronostics hippiques du jour de Tony Gonzalez, présenté par Franck.
7: Sachez que le Quintet Plus court ce lundi 11 mai à Vichy à 13h55. Il y aura 13 chevaux au départ. La sélection de Tony Gonzalez est le 7, le 12, le 6, le 1, le 2, le 9, le 5 et le 13. En coup de poker, réunion une première course. Le numéro 2, Lucky Luciano. Coup de cœur, réunion 3, deuxième course, le numéro 1, Violet Leduc.
6: Allez, bonne course et bonne chance à tous.

Aquí es per i espavento, un campera sereno, fa fronte gioventù, per fiorire ad esorte, combatte, combatte come cento.

0: Principia in un mondo professionale, aveva una formazione di qualità con una paga e di più autonomia, c'è poi un diploma e poi un lavoro, l'alternanza all'università, una via verso l'impiego, DUT, licenze, master, più di 33 specialità, ambiente, commercio, industrie, gestione, informatica, comunicazione, fate la scelta di Ariesciuda, l'alternanza all'università, con sostegno di collettività territoriale, risegnamenti stefaunivreghettacorse.fr.
1: Telepaese, a televisio bigina e gursi, di agursi gazana. Emission in diretto, informazioni locali e regionali in continuo, sport, riviste meteorologia rinnovelade, storie umane, edizione speciale. Telepaese, vivace gampa a gursiga, di regalo 90 a tente, canale 30, 24 ore 90 24, in logo in corsiga. Nanta tout et box internet, Madinou in streaming et Nanta Molotov TV. Télépaèse, Agoursiga, Peboïdouti.

0: Radio Calvi Citadel, Radio Balagne, le journal de la rédaction.
1: Salut à tous et salut à Matteo.
2: A cente strale e nudone ludi vastia a circulazione perturbata.
1: Pebi ad una cente strale a caudu rimane che ha fatto quattro veri di piglia d'incarica da pulizia e soccorsi. A circulazione è stata interrotta durante due ore. La cente impiegava due veicoli. Grazie all'intervenzione di soccorsi e di pulizia nazionale, il traffico ha potuto essere ristabilito.
2: Due vetture ed un'eletta municipale distrutte da un incendio.
1: A 8 ore ad un'eletta municipale di Agumuna Capicorsina di Centuri e quella di suo compagno sono state rugiate in un taubarchetto a prossimità di Oporto. A procura di Oastia ha aperto un'inchiesta per determinare le cause dell'incendio. I fatti sono accaduti una notte da sabato a domenica. I sinistrati sono un commerciante di Oporto e la sua compagna eletta municipale. La municipalità gli ha testimoniato la sua solidarietà e fa confianza all'autorità per chiarire le circostanze di Sudan.
2: A suo giudizio, Mary Gismonte e Don Marco Albertini per sua presenza.
1: Mary Gisoni, Don Marco Albertini è firmato da consenso con il presidente esortante Ange Pierre Vivoni. Pepia ha detto di l'assoggio dei letti Cismontini che conducerà una lista unica all'elezione prevista il 20 di maggio in Borgo.
2: Antivirus in francese ribadriato tocco da usisco.
1: L'avio che ha rapatriato i 5 turisti francesi evacuati da nave MV Ondus in 2-3 passaggeri tocchi da usisco. Antivirus sono morti e si è calato al campo d'aviazione di Bourget a un nord di

0: e d'incostanze. A zera da infuriani se compie una confusione co a zerga di sosteniori. Eri a commissione disciplina di a Liga di Wallo Provisionale ha annunciato l'apertura d'un'istruzione do Ballinci anti a caudi a 2 minuti di avvini di scontro quando erdini pirotecniche hanno invaito o terreno provocando l'arresto di scontro. Ferma oramai o dristo scioglimento quello di a relegazione.
1: Ah, i risultati di là in ultima giornata in nazionale UI è 3.
0: In nazionale 2, UFC Borgo si è offerto una vittoria di primo rango contro il leader Thionville 3-0. Allora che Foriani spiazzamento in Alsazia, in Biescema, ha perso Dorna 2-1. In nazionale 3, in Europa EU, GFC ha fatto parità in Charleville 1-1 e sembra essere in capacità di assicurare il mantenimento sabato prossimo in mezza via. Con la recessione d'Amiens, avversario diretto, UFC Balagna ha perso in casa Zoya contro Croix 1-0. I Walagnini frustrati di essere disfatti, sono contunque assicurati di deboluare il nuovo tour campionato di Nazionale 2. In Europa di USB, che riceveva il leader Colombe, ha perso 3-4. Infine, in Europa A, Caugalia Luciana ha perso in Boquer 2-1.
1: In regionale 1, Corti e Asvar in corsa finale.
0: Si Ogawa era a ventunesima giornata e avant'ultima di un campionato regionale 1, lo scontro tra Corti e Asvar si è giocato 3 di maggio scorso con una vittoria di Corti 6-0. Ci voleva aspettare l'ultima giornata per conoscere la squadra che accederà a un nazionale 3, futuro nazionale 2. E Rio FC Balagna ha assicurato il mantenimento contro la Gazinca 1-0. E Cica Suarela, malgrado la sua larga vittoria contro la Bieve di Lota, è condannato a relegazione. Domenica prossima a Svar si spiazza a Pieve di Lota, allora che Corti riceverà UFC Balagna. In regionale 2, lo scontro Costa Verde Nebbio è stato attempato per via di un temporale e gli giocatori di Thierry Murray sono ultimi alla Civica con lo scontro in ritardo. Le CBS con la vittoria contro Foriani passa davanti a Costa Verde con 4 punti di più e la sia in testa e campione era esente per la giornata.
1: Gilles Tagnier realizza gli asfi a punta a punta.
0: Per tutto io immagino di Barcadio a punta di Ugabigorso, Gilles Tagnier è giunto in Bonivadio dopo periplo di 240 km dai montagni in 76 ore e 30 minuti, una sfida realizzata collettivamente con tutti quelli che l'hanno accompagnato e sostenuto.
1: Udalunin Culoan Libi di Binciore di Adraversada Maio.
0: O giorno di l'UCBB ha vinto a quinta edizione di AGT20 per la sua prima partecipazione a Broa, compie davanti a Loic Godio, Lambert Santelli e Fabien Soli. Tre ciclisti corsi figurano nei 5 primi di Agla Civica di Sagorsa, dunque all'altro di Agorsica, che si è anche francata di l'acqua. Un altro passo francato verso la riconoscenza internazionale UCI di Abroa. E qua parliamo di Udampo Matteo che si chiarisce.
1: Udampo è coperto stamane in facciata oeste e poco nulla d'altro. Il nuovo mezzogiorno si copre di più nella facciata sud-oeste, mentre chi altro spampi le di usole, qualche acquada non ha i rilievi si va già scarsa in fin di giornata. Si stabilisce un livello a 6 volte stamane nella Alagna, o stremo sud e verso Gabigorso, durante sbuffolate sopravviste stanotte nella bandide este di Ugabigorso e l'Alto Viumobu. O mare diventa mosso a forte in anotta bene dai coste olannine e all'oeste di Ugabigorso ed imperatore massimale vanno a Igenoe a 22 rai in facciata oeste, 21 a 24 rai in facciata este, 20 a 23 rai all'interiore e tra 13 e 18 rai in i paesi montagna. Autore stamane in Cervione ad imperatura era Igio Turai a pressione atmosferica di 1012 millibari e un percentuale umida d'83, in città di Ostia a pressione atmosferica era di 1014 millibari o percentuale umida d'80 e ad imperatura Igeno e Rai. In Calvi una temperatura di 20 rai, una pressione atmosferica di 1008 millibari e 58% umida. In Ajaccio, strada di sanguinaria, una temperatura di 20, 79% umida e una pressione atmosferica di 1011 millibari.
0: Ecco per l'attualità isolana, vi pregheremo una buona giornata a tutti e a tutti e un buon principio di settimana.

Gente, il rei gada parola, nada suento discorsura. Si ranada in ogni mente, senza che nessuno ti senti. Con te l'abbraccio fiorito, tu non bene più colorito. Chi si sperga lontano, come profumo di verano, come profumo di verano.

lo sguardo turchino, bagnato di soffio marino, che s'uniegge alla bene d'una vita senza catene. Per te hanno acquato la chiamma, dalle pianti d'una mano, per suo uovo che gli è cascato, per suo violo incarcerato, per suo violo incarcerato.

In noi sempre correrà un fiume scemo che sciapperà e sponde operate di ugie vetrate. In noi sempre correrà un fiume scemo che lamperà idee fatte di puertà per far risorgere la verità, far risorgere infine